0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Settembre, due settimane.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Malcolm Todd, Earrings.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Settembre, due settimane.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterplay.
2: 2019.
3: Let's get drunk.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: Ultimo giorno di luglio, ben alzati, sono le 6.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Fase clou dell'ondata calda nel corso di venerdì sull'Emilia Romagna per la presenza dell'alta pressione subtropicale che si estende per tutto il Mediterraneo centro-occidentale e anche sull'Emilia Romagna, per l'appunto il tempo risulterà stabile, assolato. Cielo sereno poco nuvoloso con caldo intenso durante il pomeriggio, massime che oscilleranno tra i 35 e i 40 gradi sulla pianura emiliana e romagnola. Caldo anche al mare, sulla costa valori fino a 33-34 gradi. Verso la serata qualche breve temporale di calore, non lo escludiamo sull'Appennino centro-settentrionale. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.
0: Perbacco, ci sono rimasto molto male perché ho imparato soltanto stamattina che mercoledì era la giornata mondiale della lasagna. Adesso piano, attenzione, quando si parla di queste cose voi sapete che io sono particolarmente serio. Allora, ci sono le lasagne, molti hanno detto ma sai, io sono nato in Sicilia, sono nato in Campania, per cui c'è la lasagna anche là, c'è la lasagna siciliana, la lasagna calabrese, la lasagna napoletana. No, la lasagna, quella di cui si parla, quella quando si dice lasagna bisogna pensare assolutamente alle due torri, al gigante e allo stadio Renato Dallara. Stiamo parlando del fatto che questo piatto tipico, che pare arrivi dal Medioevo addirittura, è nato all'ombra delle due torri, quindi proprio un piatto tipico bolognese. Non è propriamente estivo, quindi non preparatelo adesso perché morite, sia nel prepararlo che nel mangiarlo, perché è piuttosto corposo e sostanzioso, però insomma è un piatto molto molto buono e ancora oggi è una delle minestre più ambite in tutto il mondo. Intanto vi do il mio buongiorno, sono Mirko Zani, saremo insieme fino alle 8.

Correva l'anno 1991, Enrico Ruggeri, Peter Pan nel mattino di Radio San Marino con Mirko Zanni fino alle 8. Stavo pensando che le mie giornate questa settimana hanno la cadenza dettata dai ritmi degli internazionali di tennis che si stanno giocando al centro tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell'Ovo a Montecchio, 33esima edizione di questi internazionali, quindi una storia lunghissima. Oggi ci sono i quarti di finale, domani le semifinali e domenica ci sarà la finalissima che ci regalerà il nome del campione, del vincitore 2026. Noi di Radio San Marino siamo presenti, seguiamo come sempre l'evento da lunedì, ci siamo io e Irol in postazione, quindi passateci a trovare come ha già fatto tanta gente e lasciatemi ringraziare tutte le persone che sono passate da quelle parti, hanno lasciato un sorriso, nel senso non che hanno lasciato lì una dentiera, cioè hanno lasciato un sorriso dicendo due cose, parlando con noi, parlando di tennis, insomma sono stati tanti gli ospiti che si sono susseguiti e mi auguro che siano ancora tanti quelli che arriveranno nei prossimi due giorni, cioè già a partire da questa sera alle 18, sabato e domenica. Allora sono tre, non due.

Noemi e Can't Believe con Macumba su Radio San Marino dal 2021. Ancora buongiorno e buon venerdì. Cos'è il genio? Avete presente, molte volte quando fanno i lavori per la strada mettono dei semafori, io li chiamo i semafori posticci, sono quelli che stanno lì pochi giorni e poi spariscono perché servono proprio per regolare il traffico, visto che mezza carreggiata, parte della carreggiata è impegnata dai lavori. C'è una fotografia che è apparsa sui social in questi giorni di un semaforo che molto probabilmente aveva dei problemi con la lampadina verde. Sapete come funziona, no? Quella sopra è rossa, quella in mezzo è gialla, sotto è verde. Mi è capitato di vedere. Bene, può essere che quella gialla funzionava, quella rossa pure, quella verde non funziona. La cosa bella è che sotto hanno lasciato un cartello per gli avventori, per gli automobilisti che si fermavano da quelle parti, dicendo attenzione perché quando è spento vuol dire che è verde. Quindi se arrivavano ed era tutto spento potevano tranquillamente passare, mentre invece se c'era una luce rossa o una luce gialla accesa dovevano comportarsi a seconda delle luci. Beh, io non ve lo sto a dire, vi devo interrogare, no? È vero? Lo sapete.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio

0: so.
1: Hanno tolto la luce o finite le pile? Finisce così? Ah, finisce così la canzone. Va bene, Sean Kingston con Beautiful Girls su Radio San Marino. Adesso, signori, parliamo di soldi. Ho visto io che qualcuno... Sembra bellissima. Parliamo di una banconota svizzera che è stata in circolazione fino a poco tempo fa, è stata emessa nel 1976 ed era di colore viola. Veniva chiamata il formicone. Voi sapete che le formiche d'estate lavorano alacremente per riempire il formicaio di cibo che poi serve durante l'inverno. Oh, d'inverno non vedi una formica in giro, manca pagarla. Perché? Perché stanno dentro al formicaio a consumare tutte le riserve di cibo che hanno raccolto durante l'estate, lavorando proprio alacremente, come si suol dire. L'idea di chiamare una banconota il formicone è nata dal fatto che sulla banconota da 1000 franchi c'erano proprio 3 formiche, una a destra, una a sinistra, più piccole, e quella al centro che era un pochino più grossa, e quindi da lì il nome il formicone, che serviva anche come metafora per insegnare ai più piccoli che bisogna risparmiare, bisogna sapere che il valore della moneta, quindi cominciare a risparmiare, e prendevano proprio ad esempio, penso, uno degli insetti più risparmiati.

risparmiatori, proprio è quasi taccagna la formica, cioè, no, non è taccagna, cioè raccoglie il cibo per l'inverno, ma non se lo mangia. Ma d'estate mangiano ste forelle? Perché voglio dire, se lo raccolgono per l'inverno, d'estate che fanno?

Si dice che le canzoni migliori nascono nei momenti di dolore. Può essere anche così, perché esce tutta la vena romantica che si ha dentro. Io non sono artista, quindi non lo posso sapere, però la canzone che sta per arrivare racconta proprio la fine improvvisa di una relazione intensa e il doloroso passaggio dall'amore all'indifferenza. A firmare la canzone è Settembre, questa settimana fra le nostre new play con la sua nuovissima Due settimane. Ascolti i successi di

settimane. Settembre con la sua due settimane fra le new play di Radio San Marino, ma diventerà sicuramente una canzone che ci accompagnerà nelle nostre giornate insieme e poi anche all'interno della Top 50 dirà la sua, si farà assolutamente valere. Allora, in questi giorni, chi ha in casa un adolescente, ma è un film trasversale, lo sapete che al cinema c'è il nuovo film di Spider-Man, riguarda proprio Spider-Man Brand New Day. È il miglior film che è stato prodotto dalla Marvel, ma soprattutto è il miglior film che parla proprio di questo eroe straordinario che ha attraversato gli anni, ha attraversato i decenni. E io veramente, quando sento mia figlia che parla di Spider-Man, mi si riempie il cuore, perché io ero più piccolino di lei e lei adesso è adolescente e ho cominciato a leggere i fumetti della Marvel, bellissimi. Ogni supereroe ha dietro una storia che va al di là di quello che è proprio l'immagine del supereroe con i superpoteri, però è una cosa veramente straordinaria vedere che tua figlia legge e si appassiona e si innamora degli stessi personaggi di cui ti sei perdutamente innamorato tu quando eri ragazzino. Spider-Man è uno di questi. Sono due i personaggi che sono rimasti nel cuore delle generazioni, uno sicuramente è Spider-Man e quell'altro naturalmente è Batman. Come nel cuore mi auguro rimanga la nostra Summer Compilation. La nostra Summer Compilation all'interno Carol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo, poi Los Umbrellas con No Tengo Dinero, ma si parte da Good Boys e Bongo Cha Cha Cha.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Tre successi per te. Summer Compilation.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Che bella, mi ricorda tantissimo l'estate di anno 1998, sì, più o meno da quelle parti. Lo Sombrello sa chiudere la nostra compilation, la Summer Compilation, con Carol G, Manu Chao e Good Boys. Questi i protagonisti del trittico musicale senza interruzioni che ritroveremo comunque prima dei saluti. Alcuni esperti si sono messi a un tavolo e hanno stabilito, mentre mangiavano e si guardavano in faccia uno con l'altro, che mangiare è sexy. Avete presente? Perché? Perché ci sono delle cose, a me, io non ci ho mai fatto caso, quando si magna bisogna essere seri, ci sono delle cose nella vita sulle quali non si può assolutamente scherzare, magna è una di quelle, cioè non puoi metterti lì e fare delle filosofie mentre si mangia, pare che invece si possa fare. Tra cultura visiva, piacere e identità, il cibo racconta il nostro rapporto con il corpo. Va bene? C'è stata questa riflessione e da lì sono nate una serie di divagazioni sul tema che hanno messo in luce il fatto che secondo quello che mangi e secondo come lo mangi racconta molte cose della personalità che hai o della personalità che ha a tavola con te. Quindi bisogna sempre dare un'occhiata al piatto del vicino e guardare come lo mangia, perché da lì viene fuori una storia.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Settembre, due settimane.

0: Siamo nel 1978, Renato Zero decide di cantare e incidere una canzone che è molto introspettiva, è un profondo manifesto autobiografico e artistico sul rapporto che corre proprio tra lui, la sua maschera e il pubblico che lo segue e lo ammira tantissimo. È la nostra collection, La favola mia.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

Se c'è un cantautore che ha messo in musica tutti i sentimenti che possono attraversare l'animo umano, beh, quello senz'altro e senza ombra di dubbio è Renato Zero. Noi l'abbiamo ritrovato con una canzone dal 1978, La favola mia. Renato Zero era la nostra collection di questa mattina. Io sono Mirko Zani, saremo insieme fino alle 8. Vi ricordo alle 8 l'appuntamento primo di giornata con l'informazione. Avremo le prime pagine dei giornali con i loro titoli letti da Roberto Bagazzoli, quindi quelli sono i giornali che trovate oggi nelle edicole dove andate di solito. Allora, se voi parlate con una persona e questa non vi dà udienza e poi scoprite che ci va a dormire sopra, sappiate che non è sintomo di menefreghismo, anzi tutt'altro, perché dormirci sopra aiuta e funziona. Nel senso, quando qualcosa vi turba o vi viene raccontato qualcosa che può scuotere un attimo il vostro senso dell'equilibrio, chiamiamolo così, se ci dormite sopra può essere di valido aiuto. Cioè, nel senso, ne parliamo domani, ok? Io ho immagazzinato i termini, ho immagazzinato gli estremi del problema. Domani, quando mi sveglio a mente fresca, cerchiamo di ragionarci sopra e di parlarne. Quindi, se uno va a dormire quando voi gli avete messo sul piatto un problema che sia anche piuttosto grosso, non è menefreghismo, cioè non se ne sta fregando. Sta semplicemente riordinando le idee, e le idee si riordinano meglio, lo dicono gli scienziati, gli esperti, non ve lo dico io, le idee si radunano meglio se ci dormite sopra. Capito?

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
2: A Radio San Marino intanto si sono fatte le 8, buongiorno.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: Fase clou dell'ondata calda nel corso di venerdì sull'Emilia Romagna per la presenza dell'alta pressione subtropicale che si estende per tutto il Mediterraneo centro-occidentale e anche sull'Emilia Romagna per l'appunto il tempo risulterà stabile, assolato. Cielo sereno poco nuvoloso con caldo intenso durante il pomeriggio, massime che oscilleranno tra i 35 e i 40 gradi sulla pianura emiliana e romagnola. Caldo anche al mare, sulla costa valori fino a 33-34. 4 gradi. Verso la serata qualche breve temporale di calore non lo escludiamo sull'Appennino centro-settentrionale. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Ancora una volta grazie agli amici di Trabi Meteo che ci raccontano quello che ci aspetta dal punto di vista meteorologico. Benvenuti nel mattino di Radio San Marino, io sono Mirko Zani, insieme fino alle 8, ultima ora insieme, e tra poco vi riporto in Svizzera. Non parleremo di banconote, di soldi, non parleremo di cioccolata e non parleremo neanche di orologi, ma parleremo di un modo molto molto simpatico e devo dire innovativo, originale, per attirare turisti e per dar modo loro di ammirare i panorami svizzeri, che sono le Alpi, sono monti o Alpi quelle delle Svizzere? Vabbè, comunque per ammirare il panorama.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

quando uscì nel 2006 facevo un po' fatica a pensare che fosse lui, in realtà proprio è Robbie Williams che noi oggi abbiamo ritrovato nel nostro mattino insieme. Allora, cosa succede in Svizzera se volete vedere il panorama in una maniera del tutto originale? C'è un sistema praticamente che è un'altalena gigante, si può salire al massimo fino a 3 persone insieme, tutte sedute con manubrio e cinghie di sicurezza in modo che non ci siano pericoli di essere sbalzati fuori. Poi c'è un sistema di cavi e pulegge che solleva i partecipanti fino a farli arrivare a un'inclinazione quasi verticale. Ci si ritrova a 90 gradi rispetto alla piattaforma sottostante. I passeggeri possono quasi volare, ovviamente saldamente agganciati, per un volo spettacolare sul panorama alpino. È un'altalena, è una sorta di altalena, è assolutamente gratuita per chi ha uno ski pass o un biglietto valido di risalita. E quindi insomma, potete farlo tranquillamente e avete modo di assistere a questo spettacolo straordinario tornando anche bambini, perché l'altalena è uno dei giochi dell'infanzia più belli. Poi non è vero che si piace solo ai bambini, perché anch'io quando trovo un'altalena che mi regge per il peso, prima devo assicurarmi che i cavi siano abbastanza robusti per reggermi, poi se scopro che è tutto a posto non scendo più praticamente. È una cosa veramente molto molto bella poter andare in altalena. Qui lo fate per 2 motivi: ritrovate la vostra infanzia e in più guardate un panorama che è straordinario. Ve l'ho detto io.

0: averti qui.
1: Senza averti qui, 883 su Radio San Marino dal 1995. A questo punto della mattinata, signori, facciamo il matinè, cioè andiamo al cinema, perché è uscita una notizia piuttosto interessante. Allora, Macaulay Culkin potrebbe tornare a interpretare il personaggio cinematografico che lo ha reso famoso. All'epoca era un bambino, comunque era un bambino molto simpatico e molto agguerrito nel difendere casa sua, ovvero Kevin McAllister, in un nuovo capitolo di Mamma, ho perso l'aereo. Ovviamente stanno ancora scrivendo il copione, la sceneggiatura, però è già a buon punto, e addirittura si sono già fatti avanti quelli della Walt Disney dicendo: noi siamo molto interessati al progetto. Dalle prime indiscrezioni pare che comunque la trama sia completamente sconvolta, verrà sconvolta sicuramente, anche perché all'epoca Kevin era un bambino, adesso è un adulto, per cui non si capisce bene come possa proseguire questa saga. Però insomma è una cosa veramente molto molto interessante, e ci sono già dietro persone che sono interessatissime al progetto. È un'informazione che è uscita

C'è una cosa proprio che è arrivata di sfuggita, ma che ci rende veramente felici. Io li ho visti tutti e due, credo. Erano due i film di questa fortunata famiglia, molto divertenti. Mi sono divertito a entrambi le versioni cinematografiche. Spero che anche questa sia all'altezza. Su Radio San Marino adesso arriva Tommaso Paradiso con il suo nuovo Agitare Coca-Cola.

Firework con Katy Perry su Radio San Marino con Mirko Zani fino alle 8. Io sono fermamente convinto che per le giovani generazioni, ma non solo, per le persone che stanno frequentando le scuole, anche i licei, da oggi Ulisse avrà la faccia e i lineamenti di Matt Damon. Sapete che Matt Damon è Ulisse nel nuovo L'Odissea di Christopher Nolan al cinema, che è in questo periodo. Tra le altre cose, sono molto curioso, lo andrò a vedere anch'io, sicuramente prima o poi mi capiterà l'occasione per andarlo a vedere, ma sono ancora più curioso perché in un'intervista Matt Damon ha svelato alcuni trucchi di scena mentre lo stavano girando. Dice: in alcune scene le braccia che dovevano sembrare le mie, che nel film sono le mie, in realtà erano di una donna. Ora, io Matt Damon non l'ho mai visto da vicino, però mi dà l'idea di un marino piuttosto massiccio, eh? Cioè, mi dà l'idea che sia bello tosto, che sia infisicato per bene. Pensare che due braccia femminili possano passare per le sue un po' mi incuriosisce, devo dire, no? Quindi se prima avevo dei buoni motivi per andare a vedere L'Odissea di Christopher Nolan, adesso ne ho il doppio, ne ho tanti di più, perché voglio capire in quale scene che cosa fanno due braccia femminili che devono passare assolutamente per le braccia di Matt Damon. Sono curiosissimo, poi vi rivelerò quello che ho scoperto.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Cerco Wow.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Lo sai qual è il numero perfetto?
4: Il 3. Non c'è due senza tre, i tre desideri, i posti sul podio.
3: Sbagliato.
4: Ma come?
3: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
4: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
7: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
6: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
8: La canzone che sta per arrivare, la versione originale, chiamiamola così, è uscita nel 2000 ed era una delle canzoni che è diventata un'icona per Alex Britti. Nel 2000 cantava La Vasca. Bene, Benge e Fede hanno voluto rinverdire, chiamiamola così, questa canzone, riproporla in una versione più moderna insieme proprio ad Alex Britti, e questa settimana è fra

0: Basta!
1: Ben Jeffè ed Alex Britti insieme, viva la Vasca, questa settimana tra le nostre New Play di Radio San Marino. Dalla prossima sicuramente vedrete che sarà una delle nostre compagne di viaggio, non solo, la ritroveremo comunque a farsi valere anche attraverso le 50 posizioni che compongono la nostra classifica ufficiale, ovvero la Top 50, in onda ogni fine settimana, anche questo che sta per arrivare, con la voce della professoressa Ugolini che ci guida attraverso le 50 posizioni. Allora, hanno scoperto che d'estate al mare, anche se non si fa nulla, se si sta in panciolle, come si soleva dire un tempo, si arriva a casa, si torna a casa piuttosto stanchi. Allora già il caldo mette a dura prova l'organismo, perché anche se si sta all'ombra le temperature elevate mettono sotto stress l'organismo, che brucia comunque dei liquidi, quindi andrebbero sempre rinnovati. D'estate più che mai bisogna bere tanta acqua, ma soprattutto nuotare e camminare sulla sabbia. Che c'era anche un detto famoso, dice: ci sono due cose difficili nella vita, una era l'altra era sicuramente camminare sulla sabbia. Bene, camminare sulla sabbia mette a dura prova l'organismo, quindi niente di particolarmente preoccupante se tornate a casa da spiaggia e vi sentite molto stanchi. A proposito d'estate, la Summer Compilation all'interno Bruno Mars, On My Soul, poi Tiziano Ferro con Rosso Relativo, ma si parte da Rosanna con El Talisman.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liuzhou Uomo, Under Armour, Twinset, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
4: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
5: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 6 agosto il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
6: Per la tua pubblicità, pubblicità. 0549 88 20 06.
1: Ogni sera alle 21, relax, c'è Classic in Love, le grandi atmosfere musicali che ti accompagnano a fine giornata. Classic in Love, ogni sera alle 21, su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.
7: Questi sono i momenti in cui mi sento di aver perso un'occasione di quelle proprio bellissime, quella di non aver studiato francese, il francese a scuola, perché la canzone che sta per arrivare è di Gaël Faye ed è proprio in francese. Etienne, adesso non sto a dirvi cos'è, però sappiate che è una canzone che ha molti doppi sensi. Intanto però è la nostra collection di oggi.
8: Trivia.

Sai che stavo cercando di ricordare Gaspatì? Era una ragazzina all'epoca, era molto molto giovane. L'abbiamo ritrovata con la sua Etienne 1988, la nostra collection di questa mattina su Radio San Marino. Siamo arrivati quasi ai saluti, c'è ancora spazio per raccontare di una persona molto furba che proprio sente dall'odore le persone che poteva truffare e ha tentato la truffa del finto carabiniere. È un catanese di 38 anni che ha scelto malissimo la sua vittima quella mattina, perché si è alzato e ha deciso di truffare o tentare di truffare un poliziotto. Quindi questo è stato al gioco, l'ha lasciato fare fino a un certo punto e poi ha detto: va bene, senti, adesso sai cosa c'è? Andiamo a finire sta roba in ufficio da me. Lui pensava fosse l'ufficio, adesso mi dà dei soldi, invece no, sono spuntate due manette e lo hanno arrestato. È un 38enne catanese che purtroppo ha scelto la persona sbagliata per fare la truffa del finto carabiniere. Siamo arrivati in fondo al nostro spazio mattutino, ma ci aspetta ancora quello del pomeriggio, perché da stasera alle 18 saremo insieme da il centro tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell'Ovo Montecchio, dove si stanno svolgendo i 33esimi internazionali di tennis di San Marino. Saremo là io e Irol e fino alle 22 vi racconteremo quello che succede dentro e fuori dai campi. Vi lascio con Roberto Bagazzoli, prima ancora ci sarà l'informazione con le prime pagine dei giornali. Da Mirko Zanni è tutto, grazie della compagnia, ci risentiamo questa sera, ciao!

0: occorre un nome.
1: Dimmi.
0: Stabiliamo un contatto. Mi hanno detto.
1: Sì.
0: Mi hanno riferito.
1: Merigo, dimmi.
0: Che è un programma di Bino.
1: Ah.
0: E quindi.
1: Quindi?
0: Lo ascolto molto volentieri.
1: Va bene. Ti aspetto, ma aspetto anche gli amici di Radio San Marino ogni giorno in diretta tra le 16 e le 17 e in replica alle 20.
2: Stabiliamo un contatto in Summertime.
3: Buongiorno su San Marino, sono le 8.
4: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
3: I titoli dei quotidiani che troverete questa mattina nelle edicole della Repubblica di San Marino e del circondario. Cominciamo con l'informazione di San Marino, titolo a tutta pagina, Commissione Finanze scontro sui numeri della maggioranza, scontro politico sulla rappresentatività sindacale, le opposizioni accusano la maggioranza di non avere i numeri. Intanto il governo proroga fino al 31 agosto gli sconti sui carburanti per contenere gli effetti del caro energia e dell'inflazione. In taglio alto San Marino e San Leo, alleati per acqua ed energia. Dalle pagine interne, dalla colonia montana al santuario, la giornata della reggenza alla Verna e ancora dal territorio, confronto fra istituzioni, professionisti e categorie economiche sulla riforma urbanistica. Repubblica.sm, il titolo a tutta pagina, in taglio alto, segretario di Stato Gatti, niente IVA e riforma delle pensioni in questa legislatura, prorogati gli sconti sui carburanti, Commissione Finanze ha approvato PDL sulla rappresentatività sindacale e datoriale. Dalle pagine interne, IST scattano i controlli per l'ospedale libero dal fumo, sistema bancario raccolti oltre 7 miliardi, cresce la componente indiretta. L'attualità, sempre dalle pagine interne di Repubblica.sm, autosufficienza idrica ed energetica, naturalmente parliamo di energia pulita, San Marino e San Leo siglano l'intesa. La reggenza in visita alla colonia montana di Chiusi della Verna, dal territorio, pianificazione territoriale, confronto su contenuti e sull'avvio dei piani tematici. Lo sport, siamo sempre sulla prima di Repubblica.sm, calcio, anche la Federazione Sammarinese Gioco Calcio si unisce alle ultime dichiarazioni della UEFA. La prima pagina di Serenissima Sera, la visita della reggenza alla Verna, la fotogallery messa in primo piano, poi ovviamente due fotonotizie, una dedicata all'autosufficienza idrica e l'altra invece al regolamento per l'accoglienza dei palestinesi. San Marino, la pagina del Corriere di Rimini, energie rinnovabili in taglio alto e risorse idriche, accordo fra San Marino e San Leo, c'è stata la firma. Centro pagina, profughi palestinesi, arriva il regolamento per l'accoglienza, predisposta all'ospitalità per un massimo di 30 persone. E in taglio basso invece confermato lo sciopero alla Colombini, i sindacati lo confermano. Lo stato di mobilitazione. E siamo adesso invece alla prima pagina di Fixing, settimanale di informazione economica, finanziaria e politica. Banche, raccolta totale oltre i 7 miliardi di euro. BCSM dal primo trimestre 2021 al primo 2026 è aumentata di 2 miliardi.

miliardi, questo è il titolo principale, naturalmente riportato su Fixing di questo venerdì. Il Corriere Romagna, edizione di Rimini e San Marino, abusi su una paziente disabile in carcere, un OS 46enne, la donna sarebbe stata

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

cerimonia e la relativa festa si dovrebbero svolgere a Lisbona, che è un dettaglio un po' ampio, no? Cioè, visto che vi impicciate, impicciatevi meglio la prossima volta, per cortesia, perché, e vabbè, come se dicessi, guarda, si sposano a Milano, è una parola, cioè, voglio dire, dove? Siamo arrivati alle 9:09 minuti, loro sono tornati e stanno dimostrando che altro che longevità, c'è anche di più. The Rolling Stones, il nuovo singolo si intitola Jealous Lover.

invece sarebbe sempre più vicino. Dopo la proposta di matrimonio che risale almeno a un anno fa, ecco, vedi che ci pensano, ci ripensano, mistano, imbrogliano. Un'ipotesi emersa nelle ultime ore vedrebbe la coppia convolare a nozze entro la fine di questa settimana, e più precisamente fra oggi e domani. Località rigorosamente top secret, anche se secondo alcune indiscrezioni. Perché poi gli indiscreti si impicciano e sanno sempre tutto. Comunque la cerimonia

Samuele Bersani su Radio San Marino con Coccodrilli alle 9:17 minuti. Allora, parliamo di Spider-Man Brand New Day, che ha fatto il suo esordio ufficiale nella giornata di ieri nelle sale italiane. Ha già registrato un incasso record oltre 4 milioni di euro in 468 cinema, per un totale di 516.884 presenze. Il dato segna il miglior debutto di sempre per il franchise di Spider-Man in Italia e per un film di Sony Pictures, superando in entrambi i casi un precedente capitolo, appunto Spider-Man No Way Home, che nel 2021 aprì con 2.915.722 euro. Insomma, ecco, no? Ci fanno sapere che gli incassi ci sono stati, che la pellicola sta riscuotendo grande interesse e soprattutto direi che il cinema è vivo e lotta con noi. Un altro dettaglio che è sempre non trascurabile. Buongiorno, bentrovati ovunque voi siate. Arriva Taylor Swift adesso con il singolo che si intitola Opalite. Questa è Radio San Marino.

il mare che arriva, che è sempre meglio, che non arrivi ovviamente da voi. Buongiorno a tutti gli incontentabili, agli infastiditi. Si sta bene al mare, assolutamente, nonostante magari la giornata calda possa rendere tutto un pelino più complicato, però meglio lì che, non so, in una cucina di un ristorante o davanti ad un forno di una pizzeria, no? Salutiamo per solidarietà cuochi, chi lavora nelle cucine comunque con qualunque mansione, e anche chi è davanti ai forni, ecco, che sia di pizza, pane, di quello che vi pare. Ecco, fortunatamente, dico, poi ci sono i fornai che sfornano di notte, la situazione potrebbe essere anche un po' meglio, credo, no? Adesso io non è che sia uno molto pratico, non vado a sfornare pagnotte, le mangio sì, assolutamente, un po' come mi capita di mangiare la pizza, voglio dire, ecco. E lì davanti proprio non riesco ad immaginarvi con sto caldo. The Bausa Magnetic su Radio San Marino.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
3: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
4: A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liu Zhou Uomo, Under Armour, Twinset, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
7: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
8: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
9: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
10: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
11: Siamo pronti adesso alle 9:32 minuti di questo venerdì, ovviamente a proporvi l'ascolto di un'altra delle nostre potenziali numero uno di domani. Ovviamente mi sto riferendo a quelle che sono le novità della settimana, anche le future new entry della nostra classifica, la top 50 che trovate nel weekend. Saif, il prossimo protagonista, il suo nuovo singolo si intitola Parlare d'amore.
12: Ascolti.

Era safe con parlare d'amore fra i nostri new play della settimana. La Coca-Cola potrebbe avere un antenato addirittura fiorentino, è un elisir prodotto dai frati domenicani ben prima della bevanda gassata più famosa al mondo, una suggestione che trae origine da un documento rimasto nascosto per oltre un secolo in un archivio, quello dell'antica farmacia San Marco che si trova in via Cavour a Firenze. A raccontare la storia di settimanale Toscana Oggi, che ha raccolto la testimonianza di padre Manuel Russo, rettore del convento appunto di San Marco. Durante il riordino del patrimonio storico è stato ritrovato un foglietto che appunto di metà 800 che parlava dell'esistenza di un elisir vinoso ricostituente, un tonico capace di alleviare la stanchezza fisica e mentale e il mal di testa e le debolezze dovute all'età e alle fatiche straordinarie. Non so perché quando ho letto età mi sono sentito così estremamente coinvolto stamattina, e niente, mi sono svegliato con la coda di paglia. È il momento adesso invece di un'altra delle nostre compilation, fra poco Samurai J con Flamenco Paranoia, Charles and Eddie con Would I Lie to You, apre Jerry Halliwell, It's Raining Men.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Malcolm Todd, Earrings.

0: 9.50 di questo venerdì e il 31 luglio, teniamo ben in conto, mese finito da archiviare e pronti per vivere il mese di agosto. Allora, attenzione perché stiamo per ritrovare un pezzo del 1986 di Gianna Nannini che si intitola Bello e Impossibile.
1: Rivivi insieme a noi le

Giannini, Bello Impossibile nella nostra collection. Arrivati al momento dei saluti? Sì, per quanto mi riguarda, vabbè, insomma, abbiamo fine settimana che è come sempre piuttosto impegnativo, infatti ci sentiamo domani mattina alle 9.30 e domenica mattina per la sveglia a partire dalle 7. Chiudo augurandovi buona giornata, in arrivo c'è Katia con Alex Warren, Passenger.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno.

0: vicino al cinema. Acquista i biglietti.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Buongiorno, buongiorno, 10 in punto di questo venerdì 31 luglio su Radio San Marino. Un saluto a Roberto Bagazzoli che mi ha appena consegnato lo studio in perfette condizioni, almeno apparentemente. Il controllo lo facciamo poi dopo il primo disco. Comunque, io sono Katia De Monte, capitana della tribù di quelli del bicchiere mezzo pieno. Fino alle 12.30 noi attraversiamo

per la letteratura, André Gide, che diceva: non si scoprono nuove terre senza accettare di perdere di vista per molto tempo ogni riva. Diciamo una frase dedicata a chi ha già lasciato qualcosa magari alle proprie spalle ma non vede ancora chiaramente quello che lo aspetta. Ne parliamo tra poco, intanto cominciamo con tre lingue tutte diverse: sorry, scusa, lo siento. Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Evans Brother con la loro Carry On nella nostra mattinata qui su Radio San Marino. E sono arrivati anche i vostri messaggini al 335 104 1027. Prima vi ho chiesto quale piccola ingiustizia quotidiana riesca un po' a irritarvi molto di più di quanto vorreste ammettere. Giulia da Rimini mi scrive: la persona che arriva dopo di te dal medico e prova comunque a entrare prima dicendo io devo soltanto chiedere una cosa. Ecco, quella cosa dura sempre 25 minuti, ed è vero Giulia, devo soltanto chiedere la versione sanitaria di faccio tutto subito. Marco invece dice, ci denuncia un caso domestico. Dice: la mia compagna lascia nel contenitore 2 cucchiaiate di gelato per poter dire che non lo ha finito. Vabbè, tecnicamente scusa innocente, moralmente molto meno, però vabbè. Infine Erika, chi entra nell'ascensore prima di lasciarti uscire ogni volta sembra l'inizio di una partita di rugby organizzata malissimo. Anche qui la regola sarebbe semplice: prima si esce poi si entra, ma evidentemente insomma qualcuno considera considera le porte dell'ascensore una prova di coraggio. Il codice civile, io

Lucio Dalla con Ciao su Radio San Marino, una parola piccolissima utilizzata per incontrarci, anche per separarci, diventata diciamo uno dei termini italiani più conosciuti nel mondo. La sua origine però è molto diversa dall'uso in realtà confidenziale che noi facciamo oggi, cioè ciao deriva da un'antica espressione veneziana che sarebbe ciao vostro, che significava letteralmente sono vostro schiavo, nel senso cortese di sono al vostro servizio, ovviamente. Quindi era una formula estremamente rispettosa, quasi una dichiarazione solenne di disponibilità. Poi con il passare del tempo si è accorciata, ha perso completamente il suo significato diciamo così servile, ed è diventata prima un saluto informale nel nord Italia e poi una parola utilizzata insomma in tutto il paese. Da lì ha iniziato a viaggiare, entrando nell'uso quotidiano anche in molte altre lingue, perché questa cosa è molto curiosa. Una formula nata per sottolineare diciamo la distanza e il rispetto è diventata il nostro modo più immediato per invece eliminare ogni distanza, e funziona in entrambe le direzioni, quando arriviamo e quando andiamo via. Probabilmente, secondo me, è anche questo il motivo per cui ha avuto tanto successo. È semplice, musicale, non obbliga a decidere se stiamo dando

Don Goye è il titolo della canzone di Camila Cabello che avete appena ascoltato qui su Radio San Marino. Non andare ancora tradotto nel titolo, e da qualche giorno potremmo dirlo anche a molti vestiti nuovi destinati a scomparire senza essere stati mai indossati. Perché dico questo? Perché dal 19 luglio le grandi aziende dell'Unione Europea non possono più distruggere la maggior parte degli abiti, degli accessori e delle calzature rimasti invenduti, che insomma a me sembra una notizia, anche se alcune può sembrare assurdo. Eppure una parte, pensate, dei prodotti nuovi veniva proprio eliminata per ridurre i costi di magazzino e quindi gestire le eccedenze oppure proteggere l'esclusività di alcuni marchi. Adesso invece bisognerà trovare insomma strade alternative, produrre quantità magari più vicine alla domanda reale, magari recuperare i materiali, riutilizzare, rivendere oppure anche donare quello che può ancora avere una vita. Diciamo che questa notizia ci fa fare una domanda interessante, soprattutto sul valore che attribuiamo un po' agli oggetti. Un abito può essere magari desiderabile finché si trova sotto le luci di una vetrina e diventare uno scarto pochi mesi dopo, pur essendo rimasto esattamente identico. Il capo invenduto quindi merita finalmente una seconda possibilità, proprio come quello acquistato durante i saldi e mai uscito magari dal nostro armadio. Dai, adesso il dubbio invece qui è sentimentale. Arriva Madame con Mama, non Mama.

Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. 3 giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
3: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
4: Lo sai qual è il numero perfetto?
5: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
4: Sbagliato.
5: Ma come?
4: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
6: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
7: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
8: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
9: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
10: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
11: Allora, non tutte le nuove canzoni entrano facendo rumore, alcune si avvicinano un passo alla volta ed è, secondo me, esattamente quello che promette il titolo della nostra new play, Baby Steps, no? Arriva da The Heart of Loving, racconta la necessità un po' di imparare lentamente a stare dentro l'amore, nei cambiamenti, anche nelle perdite, senza poi fingere di possedere già tutte le risposte. La voce calda è quella di Olivia Dean.
12: Ascolti i successi di

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora facciamo la spesa insieme da Titan Coop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati con le tessere del risparmio a dar maggior valore alla tua spesa, con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, set di 17 contenitori per cibo a soli 4,90 euro. Per i clienti Fidelity Più, ordina i tuoi libri scolastici e riceverai fino a 400 punti sulla tua tessera. E noi invece ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smacchi, e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana anche la domenica. Ed ora bella scorpacciata di musica in arrivo.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liu Zhou Uomo, Under Armour, Twin Set, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 6 agosto il Centro Storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del Centro Storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
4: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
1: Speciale anni 60. La rivoluzione musicale. Ogni domenica sera dalle 22 su San Marino Classic, la radio dei grandi.
5: Ed ora torniamo al 1988 con una voce che non aveva sicuramente bisogno di effetti speciali, grandi produzioni o artifici per farsi ascoltare. Una chitarra, parole pronunciate quasi sottovoce, un messaggio capace di attraversare i decenni. Dal primo album di Tracy Chapman, Talking About Revolution.
6: Rivivi insieme a noi le

pezzi da Collection. Tra l'altro, canzone dell'88, e proprio nel giugno dell'88 Tracy aveva 24 anni, era, diciamo, ancora poco conosciuta quando partecipò a questo grande concerto organizzato allo stadio di Wembley per il 70esimo compleanno di Nelson Mandela. Aveva già eseguito il proprio breve set quando in realtà un problema tecnico impedì a Stevie Wonder di salire sul palco nel momento previsto, diciamo. Quindi gli organizzatori avevano improvvisamente bisogno di qualcuno che coprisse quel vuoto e richiamarono lei, quindi tornò davanti a queste migliaia di persone praticamente da sola con la chitarra e le sue canzoni, quindi nessuna preparazione, nessun diciamo grande scena preparata, soltanto quello che sapeva fare. E questa seconda esibizione contribuì, diciamo, in modo decisivo a far conoscere la sua musica poi in tutto il mondo. La fortuna ebbe certamente un ruolo, però l'occasione funzionò, perché la trovò poi pronta. L'imprevisto aprì una porta e poi tutto il lavoro precedente le permise di attraversarla. Dai, qualche volta si apre uno spiraglio, Tracy Chapman quella sera si aprì direttamente Wembley, direi che fu un'occasione d'oro. Dai, e se dopo una storia così qualcuno sta riconsiderando le proprie occasioni perdute, beh, fulminaggio.

Ci siamo, mezzogiorno su Radio San Marino. Buongiorno a chi sta raggiungendo adesso qui il nostro club di quelli del bicchiere mezzo pieno. Bentrovati a chi è qui con noi fin dall'inizio della diretta. Io sono Katia De Monte, questa è l'ultima nostra mezz'oretta insieme di musica, di curiosità, compagnia per arrivare fino alle 12.30. È venerdì, ultimo venerdì di luglio, e diciamo che il fine settimana è praticamente davanti alla nostra porta e noi li apriamo ovviamente con l'energia giusta in arrivo per riprendere qui insieme Bruno Mars con il suo ultimo singolo intitolato On My Soul.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: cosa bella è che è un loop sullo stesso giro all'infinito. Fantastico, Robin Ticchi, T.I. e Pharrell Williams. Allora, vi dicevo di spiagge stranissime che ci sono nel mondo e che ti fanno venire subito voglia di viaggiare. Allora, abbiamo fatto questa piccola ricerca che vorrei condividere con voi. Per esempio, cominciamo ad immaginare, anzi sognare California, mezza citazione. Ce n'è una dove la sabbia, amici, è viola, sì, viola totale, niente effetti speciali, perché è la roccia della zona che evidentemente col tempo ha colorato la spiaggia. Stavo pensando che al tramonto deve essere uno spettacolo incredibile. Vabbè, se volete fatevi un giro, la troverete, la California è grande. Poi ne abbiamo trovata un'altra ancora più lontano, in Nuova Zelanda. Che c'è in questa spiaggia? Ci sono delle enormi sfere di pietra che sono perfettamente tonde, cioè sembrano fatte in maniera artigianale, grandi oltre 2 metri. Sembra che qualcuno gliele abbia messe lì. No, è ancora una volta madre natura che ci ha lavorato per milioni di anni, quindi è una cosa meravigliosa. Ci sono anche delle leggende maori che raccontano una storia, insomma quella non la stiamo adesso a guardare. Tornando in California, abbiamo trovato Glass Beach. Sì, non c'entrano i bicchieri con i drink, È un posto che però ci fa pensare come la natura a volte riesca a trasformare gli errori che facciamo noi umani, perché una volta purtroppo era una discarica, esattamente. Oggi invece praticamente è fatta di piccoli frammenti di vetro levigati dal mare che brillano sulla riva come se fossero proprio delle pietre colorate, però ricordiamo che è sempre stata colpa dell'uomo, non cerchiamo di immaginare che poi la natura mette tutto a posto, non sempre così. Ok, poi c'è forse la più magica di tutte, si trova alle Maldive, sull'isola di Vadu, si dice così, non lo so, succede questa cosa bella però, quando cala il buio il mare si accende di blu. Cioè praticamente ogni onda, immaginate, si illumina, praticamente il cielo stellato che si riflette nell'acqua, è un fenomeno meraviglioso, credo che se lo si vede la prima volta deve essere una cosa che non ti fa credere i tuoi occhi. Questa me la segno, l'isola di Vadu, vado subito su Google e vi faccio sapere, fatelo anche voi se volete. Intanto sogniamo anche con la musica che riesce a mettere suggestione anche in un pomeriggio caldo come questo. C'è Olly Juli questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

0: Another Corner 54 Ultra di Talk to You su Radio San Marino. Sono le 17:25 minuti primi. Ciao ancora da Gigi. Un pomeriggio fatto di musica, ma anche di grande tennis con gli internazionali di San Marino, il torneo ATP Challenger 125 che stiamo seguendo. Dalle 18 in particolare avremo i nostri velocissimi collegamenti proprio con quel posto meraviglioso che è Fonte dell'Ovo, con Irol e con Mirko. Intanto arriva Cesare Cremonini. Questa è l'altra metà.
1: Hola.

0: L'altra metà.
1: Il buon Cesare Cremonini, l'altra metà su Radio San Marino. Poi ci sono canzoni che basta sentire per pochi secondi e ti riportano subito agli anni 90, fine anni 90, no? Perché le abbiamo ballato tutte. Ogni tanto però tornano con un vestito tutto nuovo. È quello che infatti sta succedendo con questa novità di LB1, che ha preso un brano che molti ricorderanno sicuramente con affetto. Lo riporta nel 2026 con una produzione tutta nuova. Quindi vediamo se riesce a conquistarvi ancora. Questa è LB1 e I Need a Sign.
2: Ascolti i successi di

Baby One, Need a Sign. Allora, amici, siete di quelli che appena leggete sullo smartphone 19% di batteria, entrate subito in sbattimento perché avete paura che la prestazione finisca lì, vi lasci veramente in asso? O siete di quelli che invece staccate il cavo esattamente all'80% perché vi hanno detto che è pericoloso? Diciamo che la verità è nel mezzo, perché diciamo che il 20% di carica mette un pochettino in sofferenza, l'80% mi stressa davvero il cellulare, perché le batterie, mi sono informato, soffrono molto gli estremi, poverine, sono sensibili e preferiscono insomma restare a metà strada, così non si stressano troppo. Anzi, se guardate nelle impostazioni del telefono c'è anche scritto, in effetti, perché la ricerca della ricarica si può fare in questa maniera. Però, amici, più di questo c'è un dettaglio che spesso ignoriamo, però con queste temperature viene fuori: la batteria ha un nemico numero uno che non è la percentuale ma il calore, evidentemente. Forse vi sarà capitato quando lo mettete, non so, sopra il tavolo, comunque in auto, ogni tanto ti va in protezione perché poverino, insomma, si scalda troppo e si può anche danneggiare. Quindi, al di là della ricarica, può essere lanciata anche al 100%, però la cosa importante è questa: metteteli a fresco. C'è chi li infila anche nel frigorifero, vi assicuro che c'è chi lo fa. In ogni caso, non stressiamole troppo, che sono sensibili queste batterie, e non stressiamoci neanche noi. E infatti ci godiamo una summer compilation fantastica con Karol G, Voyando por el Mundo, Jason Derulo. Cominciamo con gli Articolo 31.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Tre successi per te. Summer Compilation.
2: Salida del vuelo con destino a la Z.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Malcolm Todd, Earrings.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
6: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
7: Lo sai qual è il numero perfetto?
8: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
7: Sbagliato.
8: Ma come?
7: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
9: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
10: A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liu Zhou Uomo, Under Armour, Twin Set, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
11: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
12: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
13: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
12: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
14: Sta per arrivare una di quelle canzoni che hanno accompagnato un'intera generazione. Siamo negli anni 90 ed era veramente impossibile non sentirla dovunque, radio compresa ovviamente. Ancora oggi ha la stessa forza perché, amici, certe emozioni non passano mai di moda. Quindi riascoltiamo uno dei brani che ci hanno fatto conoscere e amato Gianluca Grignani.

0: Bacca delle Tre Sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Noi ci siamo, spero anche voi ovviamente, ma ne siamo sicuri. Dalle 18 in poi, cioè fra pochissimo, si comincerà un grande pomeriggio, anzi ormai una grande serata, una di quelle dove musica e sport si incontrano, perché da una parte ci sono le nostre canzoni, i nostri successi, e dall'altro la grande sfida del tennis internazionale, perché saremo in diretta con i San Marino Open, il torneo ATP Challenger 125, proprio dai campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte del Lovo, per raccontarvi tutto quello che succede. Con noi ci saranno Mirko Zani e Irol, come tutte le serate. Tutto questo fra pochi minuti. Intanto arrivano Merck & Cremont.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

0: Rihanna con Umbrella. Giustamente mi facevano notare gli amici che sono a Fonte del Lobo che l'Umbrella, quella per la pioggia, è assolutamente inutile, però servirà probabilmente quella invece per rinfrescarsi per l'ombra. Siete forniti di Umbrella o di altro, cari amici Irol e Mirko?
1: Assolutamente no, come da migliore tradizione, ecco. Naturalmente. Siamo forniti sicuramente di voglia di parlare di tennis, siamo forniti di questa grande, di questo grande entusiasmo che ci circonda e che naturalmente è presente qui al centro tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell'Ovo di Montecchio, dove si stanno svolgendo, sono quasi addirittura d'arrivo, i 33esimi internazionali di tennis.
0: E che oggi ci state restituendo ovviamente in queste giornate e anche in queste serate, perché siete praticamente degli stacanovisti fantastici.
1: Sì, ma perché speriamo che qualcuno venga, debba essere sostituito a giocare a tennis. Abbiamo la racchetta sotto al tavolo, però nessuno ci viene mai a chiamare.
0: Ma come è stato fatto?
1: Vabbè. Siamo arrivati alla giornata dei quarti di finale. Domani ci sono le semifinali e poi domenica scopriremo il vincitore, che non è Irol, che è qua che scalpita, ma...
2: No. Anzi, Gigi, noto parte dello staff provato anche dalla serata di ieri, perché c'è stata, come ti dicevo, la nottata Symbol Remember proprio qui sui campi da tennis, sì. E in questo momento invece, parlando di partite, di cosa si sta giocando, c'è Varillas contro Skatov e Muller contro Polijak, si stanno tenendo live queste due partite.
1: Bene,
0: tra l'altro in televisione in questo momento si possono vedere in tempo reale, anche se immagino e ricorderete e confermerete che live dal vivo, de viso, è tutta un'altra cosa.
1: Beh sì, come tutti gli sport, Gigi, però il tennis è particolare perché comunque riesce ad apprezzare fino a fondo quanto viaggia la pallina, cioè quanto è veloce la pallina, riesce a vedere come i giocatori costruiscono i colpi e soprattutto riesce a vedere i tagli che danno a questa pallina e come si muovono, ed è una cosa veramente interessante. Poi come tutti gli sport, visti dal vivo è una cosa, visti in televisione è un'altra.
0: È vero, infatti, ma insomma chi non si può permettere di fare un viaggio da quelle parti a Fonte del Lobo lo potrà vedere su San Marino TV. Per il resto, per ritornare insomma a quello che ci fate vedere e vivere, avremo i nostri collegamenti, i vostri apporti che saranno qua e là fino a stasera, fino a tardi, insomma, lo vogliamo confermare, ricordare un po' quelli che sono appuntamenti fino a tardi?
1: Noi saremo qui fino alle 22 naturalmente e poi ti chiederemo la linea qua.

Kane, this is the last time, il 2003 sulla radio che senti, c'è il vostro Hiro a tenervi compagnia, saluto il nostro Mirko, tutti gli amici che sono all'Internazionale di Tennis, ma soprattutto voi carissimi ascoltatori che siete sintonizzati sulla nostra radio. E allora, aggiornamento sul programma ATP di oggi, abbiamo visto che in questi quarti di finale il primo verdetto è già arrivato, Juan Pablo Varillas, che ha battuto Skatov 6-4-6-4, ha conquistato la semifinale e tra l'altro è venuto anche ai nostri microfoni, ci ha raccontato un po' insomma come si è portato a casa questi match,

qualche curiosità sul suo tennis. Continuiamo a parlare anche della sua storia, perché lui è peruviano di Lima, ha iniziato a giocare a tennis a 5 anni e da ragazzo praticava anche il calcio, ha scelto poi il tennis verso i 15-16 anni, ha fatto tantissime esperienze ed è arrivato addirittura al numero 60 del ranking ATP. Ora è molto più indietro, ma qui a San Marino sta facendo un gran torneo e, come dicevamo, è già in semifinale. Tra poco magari Mirko ci porterà qualche altro fenomeno del tennis. Intanto vi consiglio di sintonizzarvi sul canale 550 per la partita De Azzacosta Prado Angelo che si sta tenendo in questo momento. Per quanto riguarda la musica, Passenger.

0: You gotta be qui. E c'è anche il nostro Mirko Zani direttamente dagli internazionali di tennis questa sera su Radio San Marino. Come per tutta questa settimana ci stiamo divertendo e ci colleghiamo con i campi di Fonte dell'Ovo, dove appunto c'è il nostro Mirko. Ci senti?
1: Per Bacco, se mi sento e sono anche molto eccitato, anche perché si è conclusa la partita sul campo 3 che vedeva opposta Alexander Müller contro Polijak, partita tiratissima, finita al terzo set e in tutti e tre i set si è arrivati al tie break finale, quindi il punteggio finale è 6-7, 7-6, 6-7 per Polijak. Müller è fuori dal torneo, è una cosa che forse in molti non si aspettavano e quindi tra le altre cose era il favorito in questo match e invece Polijak ha venduto cara la pelle, proprio non l'ha venduta per niente perché comunque l'ha messo fuori e si è completato quindi il quadro della prima semifinale che vedremo domani, che è Polijak contro Varias, che è stato nostro ospite qui poco fa per a parlarci delle sue partite. Sul centrale si sta giocando Facundo Dias Acosta contro Prado Angelo, siamo ancora in piena partita, intanto il primo set vi dico subito che se l'è portato a casa Facundo Dias per 6-2. Siamo nel secondo set che si è chiuso proprio in questo momento, risultato di 1-1 perché il secondo set l'ha vinto Prado Angelo per 6-4, quindi siamo alla fine del secondo set, anche questa partita si protrarrà al terzo, ma era una cosa che ci aspettavamo perché naturalmente più si va avanti sul torneo più comunque rimangono quelli diciamo più tosti, quelli un pochino più agguerriti, quelli che comunque giocano fino alla fine, nel senso sono anche i più forti, per cui le partite adesso diciamo che sono fortemente a rischio di finire al terzo set, come quella che si sta giocando sul centrale.
0: Sai che avevo visto parte della partita di Müller e infatti l'avevo visto in seria difficoltà. Comunque Polijak vedo che è uno che ne sa di tennis. Nel 2022 a Wimbledon si allenò addirittura con Novak Djokovic prima della finale junior. Nella categoria junior è arrivato al numero 2 del mondo e quindi insomma chissà che cosa arriverà per lui in questo torneo. Sicuramente andrà avanti. Mirko, ci collegheremo tra poco, ok?
1: Ci collegheremo tra poco anche perché alle 20.30 inizia, se tutto va come deve andare secondo il programma, Gaubas contro Monteiro, che darà il quarto nome della semifinale di domani, che se la vedrà appunto con il vincitore fra Dias Costa e Prado Angelo. Quindi tutto, è ancora tutto da giocare, si può ancora giocare, però qui a Fonte dell'Ovo ci sono delle belle battaglie, c'è ancora grande tennis da vivere, da vedere e da godere.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Tiro Mancino, Piccoli Miracoli, era il 2016, sulla radio che senti c'è il vostro Irol e Piccoli Miracoli, brano di Tiro Mancino che quest'anno compie 10 anni, usciva nel marzo del 2016, anticipava il loro album Nel Respiro del Mondo e 10 anni dopo arriva Federico Zampaglione con i Tiro Mancino che sono ancora in piena attività e tra l'altro c'è stato questo trend poco fa, 2026 is the new 2016, a proposito di tanti progetti musicali che hanno preso vita in quell'anno, sicuramente quello dei Tiro Mancino, ma anche tante realtà dell'urban come Sfere Basta, Gali e tanti di quei rapper dei quali sentiamo parlare ora, ma perché no, ci mettiamo dentro Salmo, Fedez, insomma un po' un gran bulirone di artisti che sono nati proprio in quegli anni, 2016, allora quest'anno si faceva molto quella cosa 10 anni dopo. Tra poco invece, non tra 10 anni ma tra qualche minuto, ci ricollegheremo con Fonte del Lobo dove si stanno tenendo gli internazionali di tennis. Intanto la musica che ci accompagna in questa serata è c'è Katy Perry ora con la sua nuovissima Watch It Burn. Non la vedremo per un po' in Italia perché è stata domenica scorsa in occasione del Lucca Summer Festival e un grandissimo pubblico, insomma in Italia va fortissimo Katy Perry. L'ascoltiamo con Watch It Burn e tra pochissimo anche la New Play che ha un caro amico che è stato anche qua a San Marino un paio di anni fa. Ma ora, Watch It Burn.

Games, People Play, il 1994, e ora invece la New Play, brani freschissimi usciti da poco. C'è Arti 5, che è stato qua nel 2024 a San Marino per un suo live. Ancora non era l'Arti 5 di ora, ma comunque è stato pescato da Republic tra gli artisti più forti di quell'anno. Arti 5, che ha fatto tante cose nel frattempo, tra cui questa uscita nuovissima, un suo singolo che si intitola Swag Music. E allora l'urban italiano con Arti 5 nella nostra New Play. Ascolta.

Parte 5, Swag Music, dicevamo uno dei nomi più forti della nuova scena rap italiana, si prepara un autunno importante, perché da ottobre partirà l'Aspettando Vittoria Tour, che anticipa anche il nuovo album. Questo forse era un assaggio, questo Swag Music, gran finale del suo tour il 10 novembre a Milano all'Unipol Forum, già sold out la data, prima però lo vedremo anche all'Arena di Verona per il Future 8 Live. Ora invece ci tuffiamo nella nostra Summer Compilation, tre brani non stop, prima di ricollegarci con i campi da tennis a Fonte dell'Ovo per gli internazionali di tennis. E ci sono Giselle con Dimanche Midi Pull, si parte da Kylie Minogue con Can't Get Out of My Head, si chiude con Piero Pelù. Tra pochissimo ci risentiamo.

0: Robe lui incredibile. Il mondo! Mirko Zani, c'è il nostro Mirko Zani direttamente dagli internazionali di tennis.
1: Certo che ci sono, sono qua.
0: Ti piace qua quella che è la canzone di Piero Bello? Il mondo! Come?
1: Certamente, tu sei il benvenuto al mondo, vedi che bella che è. Allora, noi qui invece siamo i benvenuti a una festa incredibile, che è quella che si sta giocando sul centrale tra Facundo Diaz Acosta e Juan Carlos Prado Angelo. Allora, al momento siamo 1-1, siamo nel pieno del terzo set. Vi ricordo i due set: il primo l'ha vinto Acosta per 6-2, il secondo l'ha perso per 4-6. Nel terzo set sta conducendo per 4-1. Al momento al servizio c'è Prado Angelo, che serve per restare, diciamo che per restare attaccato al suo avversario, per cercare di portare avanti il match il più possibile. Si stanno preparando intanto per l'altro match che si dovrebbe giocare sul centrale fra Gauss e Monteiro, che darà il nome del quarto semifinalista delle due partite che si giocheranno domani e che ci regaleranno i nomi dei finalisti invece, che domenica sera si contenderanno proprio il trofeo di questo ATP Challenge 125, 33esima edizione degli internazionali di tennis di San Marino, che sono molto molto combattuti.
0: Sai che è bello, no? Perché quando citiamo l'evento, no? Già occupa buona parte del parlato solo la presentazione del nome dell'evento. Siamo all'internazionale di tennis a Fonte dell'Ovo, San Marino Open, circuito ATP 120. Bellissimo, mi piace molto, Mirko, e volevo sottolineare anche alcune skills del nostro Facundo Diaz Acosta, che è anche un personaggio, perché leggo che una volta è arrivato a un torneo si è accorto di aver messo in valigia due scarpe destre. Ecco, quindi già ci fanno capire il personaggio. Se non sbaglio, in un'altra occasione si è fatto oltre 40 ore di viaggio dall'Egitto al Cile pur di giocare le qualificazioni di un challenger. È uno che vuole fare il risultato, e ieri ha mandato a casa forti.
1: Esatto, e questa sera insomma se la sta giocando, anche se devo dire le partite fino adesso sono state veramente molto combattute punto a punto, e difficilmente si sono visti dei punti break, cioè nel senso il giocatore che conquista il servizio dell'avversario. Sono sempre stati molto... ognuno ha mantenuto il suo servizio e ha cercato di portare a casa i risultati il più possibile. Tanto è vero che la partita che li ha preceduti, quelli di cui parlavamo tra Muller e Polijak, è terminata 3 volte al tie break. Questo vuol dire che c'è stato un grandissimo equilibrio.
0: Benissimo, Mirko, ti ringrazio anche per queste info tecniche. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che volendo possono sintonizzarsi sul canale 550. La partita la potete vedere su San Marino RTV. Ci risentiamo tra pochissimo per altre curiosità e insomma dietro le quinte dagli internazionali di tennis, ok?
1: Ma per bacco, io ti aspetto, sono qua, fai come credi. Ci sentiamo dopo, ciao Mirko.
0: Ciao Mirko. Ora va avanti la musica sulla radio che senti con la nostra collection che ci porta a spasso nel tempo. Torniamo nel 1986, uno dei pezzi più riconoscibili delle Bangles, Walk Like an Egyptian, titolo che nacque per caso osservando persone su un traghetto che cercavano di tenersi in equilibrio con pose che ricordavano un po' i geroglifici egizi. Le ascoltiamo, era il 1985. Insieme a noi.

Riparte una nuova ora sulla radio che senti, c'è il vostro E-Roll, collegamenti con il nostro internazionale di tennis qui di San Marino. Tra poco torneremo da Mirko Zani. Intanto sta andando avanti la partita di Azzacosta contro Prado Angelo e siamo al terzo set. Il primo l'ha vinto Acosta, il secondo Prado, quindi combattuto questo match. Ora sta 5-1, vedremo se Acosta riuscirà a chiudere la partita. Intanto anche la musica che ci fa compagnia e c'è la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari. Ripartiamo proprio da loro, dalla loro Sorry, Scusa, Lo Siento, nuovissimo singolo dei Pinguini.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Mika con Staring at the Sun nel 2015 sulla radio che senti. Mi vado a collegare dal grande collega, amico, fraterno Mirko Zani. Ci sei? Mi senti?
1: Non ti allargare, stai comodo.
0: No,
1: allora
0: basta.
1: Sì, io ci sono. Sono qua. Allora, ancora una buona serata dal centro.
0: Vai, dilla tutta.
1: Dal centro tennis Cassa di Risparmio a Fonte del Lobo Montecchio, dove si stanno svolgendo i 33esimi internazionali di tennis di San Marino. Si è concluso pochi secondi fa l'altro quarto di finale che vedevo posto Facundo Diaz Acosta contro Prado Angelo. Bene, alla fine Facundo si è portato a casa la partita e quindi la possibilità di giocarsi la semifinale domani contro il vincitore della prossima partita, che vede Vilius Gabus, il lituano, contro Thiago Monteiro, brasiliano, nel campo sempre centrale. Dovrebbe iniziare la partita a momenti. Il risultato di questa partita: 6-2, 4-6, 6-1 per Diaz Acosta. Ha fatto una bella fatica anche lui per portare a casa questo risultato, ma ripetiamo ancora una volta, cioè le partite stanno andando verso quella china dove si arriva facilmente al terzo set. Partita anche questa combattuta, partita decisa come sempre da un break, che un giocatore che riesce a strappare il servizio dall'altra parte e quindi riesce in qualche modo a portarsi a casa la partita, se no proprio non c'è pezza di riuscire a fare delle cose straordinarie. Si gioca punto a punto.
0: Pezza che viene buona in queste giornate.
1: C'è una pezza che viene buona, insomma, in questo caso. E pezza è un termine un pochino forse troppo dialettale, però è una cosa per dire che non ci sono motivazioni, non ci sono proprio spunti per riuscire a portare a casa una partita, perché sono molto forti e riescono a mantenere il servizio, e questo è importante veramente. Dunque è finita un altro quarto di finale, si sta cominciando a delineare quello che è il tabellone di domani, che vede Polijak giocarsela con Varias, e la seconda semifinale vedrà per il momento Facundo Diaz Acosta contro il vincente tra Gaubas e Monteiro, che dovrebbe iniziare a momenti.
0: Benissimo, tra poco Mirko, se riesco anche nell'impresa, ci sono i nostri colleghi di San Marino TV, giornalisti che sono qua vicino a, insomma, fare la telecronaca, magari li inviteremo a fare qualche commento in più. E stavo dando un'occhiata anche all'età dei giocatori in campo di questo match che si è appena concluso, e Prado Angelo, che ha 21 anni, e Diaz Acosta 25. Sai che a 20 anni, no, anche quei pochi anni possono fare la differenza.
1: Sì, beh, questo è vero, però poi vedi, il tennis è uno sport piuttosto atipico, perché comunque se tu ci pensi e vedi l'età che in questo momento sta sfoggiando Novak Djokovic, vedi che comunque, essendo proprio uno sport che prevalentemente è di testa, sta nella capacità di quanto tu riesca a concentrarti e di quanto tu riesca a mantenere la concentrazione sul campo. Poi il fisico ovviamente fa la sua parte, ti deve accompagnare, ma questi sono sportivi che il fisico lo curano, cioè non è che si lasciano andare a delle cose improvvisate.
0: Mica pizze fichi,
1: tanto per restare in tema. Però insomma sono giocatori che sanno perfettamente quello che devono fare, hanno uno staff che li prepara, hanno comunque dei preparatori atletici che curano tantissimo il loro aspetto muscolare, il loro aspetto fisico. Però ripeto, quello che fa nel tennis è la concentrazione, è la testa.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New play. Malcolm Todd. Earrings.

0: time.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
3: 2011.